Il cielo è bello che quasi fa male. Io non vedevo l'ora di partire, ora siamo lontani e non ti posso guardare. E dentro imparo per un tuo messaggio, non so che rispondere, scivolerò, anche se non